torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. I know I should savor the moment. Constructive

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Mungei Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al Jay Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.iesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: bit.
1: Torna lo Jesolo Festival Gourmet dal 15 al 24 maggio. 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

23 di maggio, ben ritrovati. Vediamo qual è l'oroscopo per oggi per i vostri segni. Ariete, preparatevi ad affrontare una serie di importanti cambiamenti, mentre Toro, eliminate un motivo di discussione con un collaboratore. Gemelli, darete il via a iniziative per iniziare, sembra un gioco di parole, un'ascesa sociale. Cancro, sarete in grado di superare ogni tipo di problema. Leone, i problemi che vi tengono in ansia si risolveranno quasi per incanto. Poi veniamo alla Vergine, fate un programma preciso pianificando i vostri impegni. Per le bilance e i bilanci all'ascolto vi sentirete in discreta forma fisica e di buon umore. Scorpioncini, siete pronti ad afferrare al volo le buone occasioni, mentre i Sagittari, attenzione, perché i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi, quindi occhi aperti. Capricorno, riuscirete a centrare con maggiore facilità bersagli importanti, mentre l'Acquario, beh, la salute e la forma fisica saranno decisamente buone, quindi ottime notizie. Pesci, e concludiamo, il vostro intuito sarà amplificato, quindi approfittatene. Per il 23 di maggio è tutto, l'oroscopo lo abbiamo detto, gli astri sono arrivati a consigliarvi, io vi auguro una buona giornata.

Musei Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo, curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

di domani, tra 100 anni non ci ricorderemo più.

0: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
1: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il governo ha prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti e ha stanziato 300 milioni di euro sotto forma di crediti d'imposta per gli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero annunciato. Le misure, contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni del settore, a cui ha partecipato anche la Premier Meloni, confermano la riduzione di 5 centesimi sulla benzina e abbassano quella sul diesel da 20 a 10 centesimi, a cui si aggiunge il calo dovuto all'IVA. Lo stanziamento di 300 milioni comprende 200 milioni nuovi a compensazione del mancato rimborso dei 20 centesimi sul gasolio commerciale, sommati ai 100 già previsti in precedenti provvedimenti. L'amministrazione Trump starebbe preparando una nuova serie di possibili attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Secondo CBS e CNN, ai vertici militari e dell'intelligence sarebbero già state presentate diverse opzioni operative e alcuni funzionari avrebbero annullato gli impegni del fine settimana in vista di eventuali sviluppi. Il Wall Street Journal riferisce però che Trump intende concedere più tempo alla diplomazia dopo gli ultimi aggiornamenti sui colloqui in corso. A Teheran intanto sono arrivati i principali mediatori internazionali, tra cui il Pakistan, nel tentativo di definire una prima intesa che possa aprire la strada a un accordo più ampio. Secondo indiscrezioni dei media arabi, una bozza di accordo potrebbe essere firmata nelle prossime ore, lasciando però fuori dal negoziato il dossier nucleare e il programma missilistico iraniano. Pieno successo per il test in volo suborbitale della nuova navetta Starship V3 di Elon Musk, progettata per missioni lunari e marziane. Dopo la separazione dal razzo Super Heavy, ha seguito una traiettoria stabile e ammarrato nell'Oceano Indiano nonostante uno dei sei motori fosse fuori uso. Si è concluso con un pareggio per 1-1 l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, disputato allo Stadio Franchi di Firenze. I toscani erano passati in vantaggio al 39esimo minuto con un gol di Piccoli. Gli orobi

0: ci hanno però trovato il pareggio all'82esimo grazie a un autorete di Comuzzo. L'Atalanta ha chiuso la stagione al 7° posto, qualificandosi così per la prossima Conference League, mentre la Fiorentina ha terminato 14esima dopo una stagione difficile, caratterizzata da una lunga lotta per non retrocedere. I 10 minuti finali della gara sono stati infatti segnati da una dura contestazione dei tifosi nei confronti dei giocatori gigliati. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

23 di maggio, ben ritrovati. Vediamo qual è l'oroscopo per oggi per i vostri segni. Ariete, preparatevi ad affrontare una serie di importanti cambiamenti, mentre Toro, eliminate un motivo di discussione con un collaboratore. Gemelli, darete il via a iniziative per iniziare, sembra un gioco di parole, un'ascesa sociale. Cancro, sarete in grado di superare ogni tipo di problema. Leone, i problemi che vi tengono in ansia si risolveranno quasi per incanto. Poi veniamo alla Vergine, fate un programma preciso pianificando i vostri impegni. Per le bilance e i bilanci all'ascolto vi sentirete in discreta forma fisica e di buon umore. Scorpioncini, siete pronti ad afferrare al volo le buone occasioni, mentre i Sagittari, attenzione, perché i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi, quindi occhi aperti.

Capricorno, riuscirete a centrare con maggiore facilità bersagli importanti, mentre l'acquario, la salute e la forma fisica saranno decisamente buone, quindi ottime notizie. Pesci, e concludiamo, il vostro intuito sarà amplificato.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Fiesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: Al Jay Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al Jay Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors, l'arte della fotografia come non l'hai mai vista.
1: Noi due siamo...

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.
1: I hate confrontation.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Si celebra oggi la giornata della legalità nell'anniversario della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito l'attentato mafioso un attacco di inaudita ferocia contro libertà e dignità, ricordando le vittime tra cui Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invece sottolineato che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro libero da paura e indifferenza. Ad Acerra, in Campania, Papa Leone XIV ha incontrato oltre 12.000 fedeli e le famiglie delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi. Nella cattedrale ha annunciato una cultura del privilegio e della prepotenza e ha richiamato la necessità di rinascita ed impegno per il bene comune, ricordando anche il desiderio di visita espresso da Papa Francesco. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per la fine della guerra. Secondo i media americani, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate opzioni per possibili nuove azioni militari, mentre resta aperta la via diplomatica con ulteriori tentativi di negoziato. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte in provincia di Macerata. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o cose. Sempre nella notte, un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata rilevata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, a una profondità di 8 km. E di oltre 90 morti il bilancio ancora provvisorio di una esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 operai. La maggior parte è stata salvata, mentre proseguono le ricerche dei dispersi con l'intervento di centinaia di soccorritori. Momenti di paura per Alain Prost, vittima di una violenta rapina nella sua villa in Svizzera. L'ex campione del mondo di Formula 1 sarebbe stato aggredito dai malviventi e il figlio costretto ad aprire la cassaforte. Il francese avrebbe riportato un trauma cranico. Le indagini sono in corso, ma i responsabili sarebbero riusciti a fuggire oltre confine. Le autorità svizzere non escludono la pista di bande transfrontaliere attive nella regione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km, per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento.

Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Patriote. L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I did.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

sampli della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: 7 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura al calcio, Serie A agli sgoccioli. Tra oggi e domani le ultime gare di campionato, alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa. Partite entrambe ininfluenti con i nerazzurri già campioni d'Italia e toscani in Serie B. Domani sera il clou con la serratissima lotta champion alle 20.45 Milan-Roma come Juventus in campo per trovare l'Europa che conta. Anche il tennis a Roland Garros, tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner, il numero uno del ranking mondiale, scenderà in campo martedì 26 maggio contro il francese Tabor, numero 165 del mondo e in tabellone grazie a una wild card. Intanto saranno quattro gli italiani in campo già domani, la prima Lucia Bronzetti contro la ceca Buzkova, poi toccherà Federico Cina contro lo statunitense Reilly Opelka, a Mattia Bellucci contro il francese Alice e a Lorenzo Sonego contro il francese Herbert. Anche la Formula 1, George Russell si prende la pole in vista della Sprint Race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà la prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc, Verstappen settimo. Paura per Alain Prost, il quattro volte campione del mondo di Formula 1, è stato vittima di una rapina nella sua villa di Nyon, vicino a Ginevra, in Svizzera. L'ex pilota francese sarebbe stato ferito lievemente alla testa durante l'aggressione. Uno dei figli sarebbe stato costretto dai malviventi a condurli fino alla cassaforte dell'abitazione. Il 71enne sarebbe già rientrato a Dubai, dove vive abitualmente. Anche il basket NBA, nella notte gli Oklahoma City Thunder battono in gara 3 i San Antonio Spurs 123-108, portandosi così sul 2-1 nella serie valida per la finale di Western Conference. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, quattro successi di ieri e di oggi.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in Piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.
1: Gonna start the rebellion, I know.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

ritorna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità

culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune, Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'edizione 2026 di TEDx è dedicata interamente alle voci femminili, all'esplorazione della creatività, la resilienza e di come le donne stiano trasformando le sfide contemporanee in opportunità concrete. L'evento si svolgerà in una location speciale, Onde della Terra, azienda agricola in via Roma Destra 114 a Jesolo, che diventerà il palcoscenico verde e all'aperto di TEDx Jesolo Women. L'appuntamento è per sabato 23 maggio alle 15:30. Per maggiori info visita www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: attenti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato ad Axios che le probabilità sono esattamente al 50% riguardo alla possibilità di concludere un buon accordo con l'Iran o di spazzarli via. Trump ha aggiunto che nel corso della giornata incontrerà i suoi negoziatori per discutere l'ultima offerta dell'Iran e che probabilmente entro domani deciderà se riprendere o meno la guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che accetterà solo un accordo che includa la questione dell'arricchimento dell'uranio e delle scorte esistenti dell'Iran. Fonti ad Al-Arabiya intanto hanno riferito che l'Iran si è offerto di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del paese. Lunedì pomeriggio inizieranno le autopsie sui corpi dei 5 subitaliani morti in una grotta alle Maldive. Rientrate oggi in Italia le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. L'aereo della Turkish Airways è atterrato a Milano Malpensa poco dopo le 13. I feretri sono stati poi trasportati all'obitorio dell'ospedale di Gallarate nel Varesotto. La salma del 5° sub, Gianluca Benedetti, era già rientrata in Italia nei giorni scorsi. Ad Acerra, in provincia di Napoli, Papa Leone XIV ha incontrato oltre 12.000 fedeli in una visita pastorale dedicata alla Terra dei Fuochi. Nel Duomo ha ascoltato le famiglie delle vittime dell'inquinamento e i malati, denunciando la cultura del privilegio e gli interessi che hanno colpito il territorio, lanciando un messaggio di speranza e rinascita. Il ciclismo, terza vittoria di tappa per Vingegaard dopo Blockhaus e Corno alle Scale. Il danese taglia il traguardo per primo anche al termine della durissima Aosta Pila, 133 km tra salite e discese e pochissimi momenti per recuperare, strappando la maglia rosa a Eulalio. Seconda posizione per Felix Gall davanti a Hindley e a Piganzoli, quinto posto per Pellizzari. Eulalio resta maglia bianca a Conad, il portoghese precede nella classifica della maglia bianca Pellizzari. Ed è tutto, a più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: That shit's gonna be crazy.
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo! Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menu completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

paese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: And just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Sport, benessere e club culture si incontrano nel Tempio della Musica. Il Muretto, in via Roma Destra 120D a Jesolo. Il 24 maggio arriva la prima edizione del Muretto Social Run. Dalle 8 del mattino, yoga, warm-up flow e una corsa di 7,5 km per chiudere con Pilates e clubbing. Puoi partecipare all'intero programma o solo alla corsa. Un modo tutto nuovo di vivere il movimento. Basta solo una registrazione per partecipare all'evento visitando il sito www.jesolo.it e cambiare ritmo alla tua domenica. Muretto Social Run. Corri, rilassati, balla!

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

Al J Museo di Jesolo arriva la grande fotografia d'autore. Dal 29 novembre 2025 al 24 maggio 2026, il comune di Jesolo presenta Franco Fontana Colors, la mostra monografica dedicata al maestro mondiale della fotografia a colori. Un viaggio tra paesaggi, geometrie e colori intensi che hanno reso Franco Fontana un'icona dell'arte contemporanea. Ti aspettiamo al J Museo, in via Aldo Policek 7, Jesolo. Scopri orari e informazioni su jesolo.it. Franco Fontana, Colors. L'arte della fotografia, come non l'hai mai vista.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28ª mostra di sculture di sabbia che si terrà in piazza Brescia a Jesolo e realizzate da artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'edizione di quest'anno celebra il cambiamento come forza generatrice di nuove prospettive e rinnovamento continuo. L'apertura della mostra, visitabile gratuitamente tutti i giorni, anche nelle ore serali, è prevista per sabato 9 maggio. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna lo Jesolo Festival Gourmet. Dal 15 al 24 maggio, 12 cene imperdibili in 11 ristoranti jesolani. Grandi chef stellati incontrano le eccellenze locali per raccontare l'identità culinaria del nostro territorio tra tecnica e visione. Oltre la spiaggia, scopri il sapore di Jesolo. Per prenotazioni e menù completi, visita il sito ufficiale del comune. Jesolo Festival Gourmet. Il gusto si fa arte.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.